0: teleradio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: La notte porta via il

poi ti butta giù e tu rimani lì, deficiente ad aspettare. Sai benissimo è la fine, ma vorresti continuare una storia che finisce.

0: Sono le 2:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
0: Radio La Voce.

0: Sono le 3:33.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
1: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

0: One, two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce.
4: Radio La Voce.
5: E

casa con accanto questo, una rossa pesca da una festa, il finestrino succhia l'aria fredda, mi sveglia tira un po' fuori la testa, luce blu davanti a noi come se fossero una final destination, stropiccio gli occhi con il vento, è tardi per tornare indietro.

cerco la svolta. E ti giuro che questa è l'ultima volta. Ti manderò una cartolina dal Brasile, ma prima c'è qualcosa che devo finire. Ehi, su questo.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola male

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Ascolta l'hit, segui il suono di Radio La Voce.
1: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

0: Radio La Voce, 96.800 MHz, in FM stereo.
1: Baciami piccina con la bocca piccolina, dammi tanti baci quantità.
2: Ma questi baci che li devo dare?

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: 1, 2, 3, go!
4: Radio La Voce.
5: Radio.
6: Ladies and gentlemen.
7: Radio La Voce. Radio La Voce.
8: Radio La Voce.

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte per sempre per le strade di Roma.

vita, te lo giuro ma incrocio le dita. Sono il classico uomo italiano, amo solo mia madre Annarita. La domenica ti lascio sola, vuoi andare a cena ma c'è la partita. Tu mi aspetti nel letto nel

so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: Sono le 6.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 6:31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Ascolta l'hit, segui il suono di Radio La Voce.
1: Everybody get up.

0: pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto, l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto. Ma ho realizzato dopo un secondo, che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido, pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto, fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio, girare il mondo con mia moglie, lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.
1: One, two, three, four!
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen!
5: Radio La Voce. Radio La Voce.
2: Radio La Voce.

0: Sono le 7:30. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: preso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
3: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

un po' meno orgoglioso, un po' meno che. Se lei fosse stata un po' meno gelosa,

0: Sono le 8:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Dicevi no, e alla fine sei venuta anche tu.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 15 luglio, che apriamo ricordando a tutti i nostri radioascoltatori che nel pomeriggio odierno, alle ore 16, si riunirà in seduta straordinaria il Consiglio Comunale di Villa Pozzo. Durante l'assemblea civica verranno discussi e deliberati i seguenti punti all'ordine del giorno. Punto primo, approvazioni verbali, seduta precedente. Punto secondo, variazione di bilancio di previsione 2026-2027. Pur di fatto conoscendoli, il Comune di Moravera, oltre alla nomina degli assessori, ha reso noto i nominativi dei consiglieri di maggioranza a cui è stata affidata una delega per l'assolvimento di incarichi specifici. Si tratta di Giuseppina Patti, delegata per la ricerca e studio bandi di finanziamento, promozione della salute, integrazione sociosanitaria, Daniela Murtas, che oltre ad essere della capogruppo si occuperà di terzo settore, personale e tributi. Corrado Sanna, che ha la delega per la sanità, sport ed eventi enogastronomici, Francesco Manca, delegato per attività produttive e rapporti con strutture ricettive. Ilaria Madeddu, a cui sono state affidate le borgate, le località di Costa Rei e il servizio di igiene urbana. Infine Simone Porcu si occuperà di politiche giovanili e spettacoli musicali. Prosegue l'azione della Regione Sardegna a sostegno delle imprese agricole colpite dal ciclone Henry. L'eccezionale ondata di maltempo che tra il 18 gennaio e il mese di febbraio 2026 ha provocato ingenti danni alle aziende dell'isola. Dal 10 luglio è infatti operativa attraverso il portale AGEA SIAN la procedura per la presentazione delle manifestazioni di interesse finalizzate all'accesso agli interventi di sostegno per i danni subiti dalle strutture aziendali agricole. La misura interessa anche le aziende del Sarabus e del Gerei, chiamate ora a presentare la propria istanza entro il termine del 25 luglio 2026, rivolgendosi al centro di assistenza agricola CA, presso il quale è costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. L'apertura della procedura rappresenta il risultato di un articolato percorso istituzionale avviato dalla Regione subito dopo gli eventi calamitosi. Già nei mesi successivi all'emergenza, l'assessorato regionale dell'agricoltura aveva promosso la ricognizione dei danni e richiesto ad AGEA la proroga dei termini per consentire a un numero maggiore di aziende di effettuare le segnalazioni, con l'obiettivo dichiarato di non lasciare escluso alcun imprenditore agricolo avente diritto. Sul piano amministrativo un passaggio fondamentale è stato rappresentato dalla deliberazione della Giunta regionale numero 19/3 del 24 aprile 2026, con la quale è stato riconosciuto il carattere di eccezionale avversità atmosferica degli eventi causati dal ciclone Henry ed è stata proposta la declaratoria necessaria per consentire l'accesso agli aiuti previsti dal Fondo di Solidarietà Nazionale. Ai sensi del decreto legislativo 29 marzo del 2024, numero 102, nella deroga introduttiva dell'articolo 9 del decreto legge 27 febbraio del 2026, numero 25. Possono accedere alla misura le imprese agricole attive nella produzione primaria, iscritte alla Camera di Commercio e titolari di fascicolo aziendale, che abbiano subito danni alle strutture ricadenti nei territori delimitati dalla Regione. Per le aziende agricole del Sarabus e del Gerei si tratta quindi di un passaggio decisivo. La presentazione della manifestazione di interesse costituisce infatti il presupposto indispensabile per l'avvio delle verifiche istruttorie e per il successivo accesso ai contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale. Le imprese interessate sono pertanto invitate a completare la procedura entro il termine fissato del 25 luglio 2026, così da non perdere l'opportunità di beneficiare delle misure di sostegno predisposte per favorire la ripresa del comparto agricolo sardo. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerei. Intanto vi ricordiamo che è ancora in corso un avviso di allerta per l'intensa ondata di calore emesso dal Centro Funzionale Decentrato, sezione meteo della Regione Autonoma della Sardegna. Dall'ARPAS giunge la raccomandazione di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua, limitare le attività all'aperto e prestare particolare attenzione agli anziani, bambini e persone fragili. Si invita inoltre a evitare comportamenti che possano favorire l'innesco di incendi. Nel dettaglio delle previsioni, anche quest'oggi la giornata si presenta con bel tempo e sole splendente. I venti soffieranno deboli al mattino e moderati dal pomeriggio, con direzione sud-sud-est. Il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 25 gradi delle minime e i 33 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente Gavino Porco. Ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 8 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Radio La Voce 96 800, la tua amica radio. Stasera brinderai tu con gli amici tuoi, perché all'altare lei domani porterai.

0: Sono le 9 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9:30. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

me piace ritornare per andare, per partire. A me piace restare con te tra strade scure ed improbabili tramonti, tra confessioni

chimera. A me basta andare senza arrivare mai.

0: Sono le 10 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

pezzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 10 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Mi piace, like it. Ti voglio, ti sento,
4: like it. Radio La Voce, tutto il piacere, nella buona musica, sui 96.8. 96.8.

0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale.
1: L'informazione di Radio La Voce.
2: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 15 luglio, che apriamo ricordando a tutti i nostri radioascoltatori che nel pomeriggio odierno, alle ore 16, si riunirà in seduta straordinaria il Consiglio Comunale di Villa Pozzo. Durante l'assemblea civica verranno discussi e deliberati i seguenti punti all'ordine del giorno. Punto primo, approvazioni verbali seduta precedente. Punto secondo, variazione di bilancio di previsione 2026-2027. Pur di fatto conoscendoli, il Comune di Moravera, oltre alla nomina degli assessori, ha reso noto i nominativi dei consiglieri di maggioranza a cui è stata affidata una delega per l'assolvimento di incarichi specifici. Si tratta di Giuseppina Patti, delegata per la ricerca e studio bandi di finanziamento, promozione della salute, integrazione sociosanitaria, Daniela Murtas, che oltre ad essere della capogruppo si occuperà di terzo settore, personale e tributi. Corrado Sanna, che ha la delega per la sanità, sport ed eventi enogastronomici. Francesco Manca, delegato per attività produttive e rapporti con strutture ricettive. Ilaria Madeddu, a cui sono state affidate le borgate, le località di Costa Rei e il servizio di igiene urbana. Infine Simone Porcu si occuperà di politiche giovanili e spettacoli musicali. Prosegue l'azione della Regione Sardegna a sostegno delle imprese agricole colpite dal ciclone Henry. L'eccezionale ondata di maltempo che tra il 18 gennaio e il mese di febbraio 2026 ha provocato ingenti danni alle aziende dell'isola. Dal 10 luglio è infatti operativa attraverso il portale AGEA SIAN la procedura per la presentazione delle manifestazioni di interesse finalizzate all'accesso agli interventi di sostegno per i danni subiti dalle strutture aziendali agricole. La misura interessa anche le aziende del Sarabus e del Gerei, chiamate ora a presentare la propria istanza entro il termine del 25 luglio 2026, rivolgendosi al centro di assistenza agricola CA, presso il quale è costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. L'apertura della procedura rappresenta il risultato di un articolato percorso istituzionale avviato dalla Regione subito dopo gli eventi calamitosi. Già nei mesi successivi all'emergenza, l'assessorato regionale dell'agricoltura aveva promosso la ricognizione dei danni e richiesto ad AGEA la proroga dei termini per consentire a un numero maggiore di aziende di effettuare le segnalazioni, con l'obiettivo dichiarato di non lasciare escluso alcun imprenditore agricolo avente diritto. Sul piano amministrativo un passaggio fondamentale è stato rappresentato dalla deliberazione della Giunta regionale numero 19/3 del 24 aprile 2026, con la quale è stato riconosciuto il carattere di eccezionale avversità atmosferica degli eventi causati dal ciclone Henry ed è stata proposta la declaratoria necessaria per consentire l'accesso agli aiuti previsti dal Fondo di Solidarietà Nazionale, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo del 2024, numero 102, nella deroga introduttiva dell'articolo 9 del decreto legge 27 febbraio del 2026, numero 25. Possono accedere alla misura le imprese agricole attive nella produzione primaria, iscritte alla Camera di Commercio e titolari di fascicolo aziendale, che abbiano subito danni alle strutture ricadenti nei territori delimitati dalla regione. Per le aziende agricole del Sarabus e del Gerei si tratta quindi di un passaggio decisivo. La presentazione della manifestazione di interesse costituisce infatti il presupposto indispensabile per l'avvio delle verifiche istruttorie e per il successivo accesso ai contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale. Le imprese interessate sono pertanto invitate a completare la procedura entro il termine fissato del 25 luglio 2026, così da non perdere l'opportunità di beneficiare delle misure di sostegno predisposte per favorire la ripresa del comparto agricolo sardo. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerei. Intanto vi ricordiamo che è ancora in corso un avviso di allerta per l'intensa ondata di calore emesso dal Centro Funzionale Decentrato, sezione meteo della Regione Autonoma della Sardegna. Dall'ARPAS giunge la raccomandazione di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua, limitare le attività all'aperto e prestare particolare attenzione agli anziani, bambini e persone fragili. Si invita inoltre a evitare comportamenti che possano favorire l'innesco di incendi. Nel dettaglio delle previsioni, anche quest'oggi la giornata si presenta con bel tempo e sole splendente. I venti soffieranno deboli al mattino e moderati dal pomeriggio, con direzione sud-sud-est. Il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 25 gradi delle minime e i 33 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente, Gavino Porco. Ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione, informazione, news, informazione locale. L'informazione di Radio La Voce.
3: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: In diretta dal Comune di Muravera trasmettiamo il Consiglio Comunale.
1: E saluto il pubblico presente, chi ci sta ascoltando sull'emittente radiofonica Radio La Voce e chi ci sta seguendo in streaming dal sito del Comune di Muravera. Adesso procediamo con l'appello. Prego, dottoressa.
2: Grazie. Mattana.
1: Presente.
2: Sesto.
3: Presente.
2: Patti.
4: Presente.
2: Murtas.
4: Presente.
2: Tronci.
4: Presente.
2: Sanna.
1: Assente giustificato.
2: Manca.
3: Presente.
2: Lai.
1: Presente.
2: Madeddu.
4: Presente.
2: Boi.
3: Presente.
2: Usai.
4: Presente.
2: Porco.
3: Presente.
2: Secci.
3: Presente.
2: Caredda.
3: Presente.
2: Pili. Cozza.
1: Assente giustificato.
2: Se.
1: Sì.
2: Minnei.
1: Presenti 15, c'è il numero legale.
5: C'è il numero legale, quindi dichiaro aperti i lavori del Consiglio Comunale. Oggi abbiamo 5 punti all'ordine del giorno. Il primo è articolo 96, decreto legislativo 267 del 2000, ricognizione organismi collegiali esistenti. Allora, lo presento io, stiamo praticamente confermando alcune commissioni comunali, in particolare la commissione elettorale, abbiamo anche già votato nel Consiglio Comunale di insediamento appunto per definire i membri, poi confermiamo la commissione comunale, comunale per l'agricoltura, commissione comunale sport e commissione mensa scolastica. Poi confermiamo anche la Commissione Bilancio, la Commissione Pianificazione Urbanistica, Gestione del Territorio e Ambiente, la Commissione Cultura, la Commissione Turismo, con riserva di riformulare per alcune la denominazione. Lo faremo subito al secondo punto all'ordine del giorno, quindi al successivo. Ci sono interventi? Nessuno, quindi procediamo con le votazioni. Chi è favorevole alzi la mano.
1: All'unanimità.
5: Quindi all'unanimità.
1: Immediatamente esecutivo.
2: Sì.
5: Votiamo anche per l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole alzi la mano. All'unanimità. Punto secondo all'ordine del giorno, individuazione delle commissioni consiliari, capo quarto del regolamento del Consiglio Comunale. Allora, qui stiamo proponendo di individuare 6 commissioni consiliari permanenti. Adesso ve le elenco, alcune sono quelle che vi ho già detto al punto precedente, però stiamo rivedendo la denominazione. Allora, confermiamo la Commissione Sanità che si occuperà di programmazione, progettazione e gestione del sistema integrato dei servizi sociali e sanitari e poi dello studio di proposte per il rilancio dell'ospedale San Marcellino. Seconda commissione, bilancio e tributi, che si occuperà appunto di bilancio e di tributi. Terza commissione, pianificazione urbanistica, gestione del territorio e ambiente e patrimonio, quindi rispetto alla dicitura della scorsa legislatura abbiamo aggiunto patrimonio. Quarta commissione, turismo e spettacolo, nella precedente legislatura era turismo e sport, quindi oggi con questo nuovo mandato elettorale sono separati. Quindi turismo e sport si occuperà di programmazione, progettazione e realizzazione di attività culturali e di spettacolo, gestione e manutenzione degli spazi e luoghi di spettacolo e arte e dell'attività di promozione turistica del paese. Quinta commissione, cultura e terzo settore. Abbiamo aggiunto anche qui terzo settore, quindi si occuperà questa commissione delle politiche di gestione dei servizi di istruzione e al loro sostegno, servizi di assistenza e supporto educativo specialistico scolastico e di valorizzazione e rapporti di collaborazione con il terzo settore. Invece la sesta commissione è nuova e si chiama Borgate e località di Costa Rei. Quindi stiamo proprio istituendo una commissione ad hoc per le Borgate e per Costa Rei, che si occuperà di analisi, problemi e criticità, proposte di rimozione, ostacoli alla crescita e alla valorizzazione delle Borgate e della località di Costa Rei. Ci sono interventi su questo? Consigliere Secchi.
6: Buongiorno a tutti. No, volevo solo chiedere se anche queste commissioni poi potrebbero essere variate come titolo.
5: Mamma mia. Allora, potranno essere variate e noi in realtà stiamo anche pensando di istituirne più avanti anche di nuove.
6: Però comunque oggi faremo le votazioni individuali.
5: No, oggi si vota su confermare queste commissioni. Oggi non vengono eletti i rappresentanti delle commissioni e stiamo solo votando per confermare queste. Ci sono altri interventi? No? Allora possiamo procedere alla votazione. Chi è favorevole? Ok, anche questa all'unanimità. Invece votiamo adesso per l'immediata eseguibilità, anche qui chi è favorevole? Anche questa all'unanimità. Terzo, aspettate. No, non è questa. Ok, allora terzo punto all'ordine del giorno, servizio di mensa scolastica, anno scolastico 2026-2027, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14,3, decreto legislativo 201 del 2022, approvazione. Il Comune di Muravera intende assicurare anche per l'anno scolastico 2026-2027 il servizio di mensa scolastica ai minori frequentanti la scuola dell'infanzia e di provvedere ad estenderne la fruizione anche ai minori frequentanti la sezione primavera. Passo la parola all'assessore Tronci per l'esposizione del punto.
7: Sì, allora, il Comune di Muravera negli anni scorsi ha ottenuto un finanziamento di 800.000 euro grazie al bando PNRR per la realizzazione dell'asilo nido. I lavori sono conclusi, ma in realtà il progetto non prevedeva la sistemazione e la messa in sicurezza della parte esterna. Stiamo provvedendo a cercare i fondi e offriremo il servizio dall'anno prossimo. Pertanto, dovendo attivare anche per quest'anno scolastico il servizio di sezione primavera, oggi presentiamo l'approvazione della relazione istruttoria del servizio mensa per il solo anno scolastico 2026-2027. Considerato che il Comune di Muravera intende quindi assicurare anche per quest'anno scolastico il servizio di mensa scolastica sia per i minori della scuola dell'infanzia che per i bambini della sezione primavera, è pertanto intendimento dell'amministrazione organizzare il servizio mensa con gestione indiretta, ricorrendo all'affidamento del servizio ad operatore economico esterno, con una spesa complessiva quantificata in euro 111.636,65.
5: Ok, ci sono interventi? Ok, allora non ci sono interventi, il parere del revisore è favorevole, vi leggo però il testo delle prescrizioni che ha indicato, quindi l'organo di revisione esprime parere favorevole ma raccomanda che le rettifiche riguardanti la proposta e la relazione istruttoria siano recepite prima dell'approvazione consiliare e che le ulteriori prescrizioni siano puntualmente trasfuse nella decisione di contrarre nel capitolato e nel contratto, dandone evidenza nel provvedimento di affidamento. Sì, quindi la votazione chiaramente deve essere comprensiva dell'accoglimento delle prescrizioni che ha indicato il revisore nel parere. Anche qui, chi è d'accordo, chi è favorevole? Ok, quindi 10 favorevoli, chi si astiene? 4 astenuti. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Sempre 10. 11. Ah, scusate, 11 favorevoli, chi si astiene invece? 4 astenuti. Quarto punto all'ordine del giorno, servizio sezione primavera, anno scolastico 2026-2027, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14,3, decreto legislativo 201 del 2022, approvazione. Anche qui il Comune di Muravera intende assicurare anche per l'anno scolastico 2026-2027 il servizio di sezione primavera rivolto ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi ed estendibile anche ai bambini a partire dai 18 mesi. Passo la parola all'assessore Tronci.
7: Sì, come anticipato prima, non potendo attivare da quest'anno l'asilo nido, il Comune intende assicurare per l'anno educativo 2026-2027 il servizio di sezione primavera ed è intendimento dell'amministrazione organizzare il servizio con gestione indiretta ricorrendo all'affidamento del servizio ad operatore economico esterno. La spesa complessiva è quantificata in 134.321,17 euro. Il servizio di sezione primavera si rivolge a un numero massimo di 20 minori di età compresa tra i 24 e i 36 mesi con possibilità di estensione ai minori a partire dai 18 mesi. Il servizio avrà durata annuale e sarà erogato dal lunedì al venerdì con orario presunto dalle 8.30 alle 15.30. L'avvio del servizio è previsto indicativamente a partire dal mese di ottobre con termine al 30 giugno 2027 e si svolgerà all'interno del plesso scolastico ospitante la scuola dell'infanzia sito in via Muravera e in via Montessori.
5: Grazie assessore Tronci, anche qui il parere del revisore è favorevole ma c'è una prescrizione. Allora, nella relazione predisposta dalla responsabile di servizio alla voce aspetti economici ed elementi compensativi vi è questo punto: le eventuali variazioni quantitative, leggo proprio dalla relazione, non potranno superare in aumento e in diminuzione il limite massimo del 20% del valore complessivo del contratto. Quindi il revisore esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale raccomandando di approvare la relazione omettendo la parte relativa all'opzione del 20%. Quindi anche qui la votazione dovrà essere fatta recependo le prescrizioni del revisore. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, allora passiamo alle votazioni. Chi è favorevole? 11 favorevoli, chi si astiene? 4 astenuti. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi si astiene?

0: Ultimo punto all'ordine del giorno, servizio estivo di bus navetta, annualità 2026, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14,3 decreto legislativo 201 del 2022, approvazione. Do la parola all'assessore Usai.
1: Buongiorno a tutti. Allora, il Comune di Muravera intende affidare per il periodo di luglio-settembre 2026 il servizio estivo di bus navetta, finalizzato a soddisfare esigenze di mobilità di interesse generale connesse alla significativa intensificazione dei flussi di persone che abbiamo in questo periodo. Il servizio è rivolto alle generalità e agli utenti presenti nel territorio al fine di garantire un sistema di trasporto collettivo accessibile e idoneo ad assicurare il collegamento tra il centro abitato, le località balneari, le aree di maggiore attrazione e gli ulteriori punti di interesse del territorio comunale, seguendo degli itinerari ben specifici. In tale ambito si colloca il servizio estivo del bus navetta, nel periodo che va tra luglio e settembre 2026. Il Comune di Muravera intende affidare il servizio a un operatore economico esterno qualificato. L'esternalizzazione del servizio, oltre a essere coerente con i principi di efficacia, efficienza ed economicità, nell'azione amministrativa rappresenta una scelta strategica consolidata nel tempo. Il servizio verrà conferito mediante procura d'affidamento diretto. L'operatore economico affidatario del servizio di cui trattasi stipulerà un apposito contratto con il Comune di Muravera, con decorrenza dal mese di luglio fino a settembre 2026. Al fine di garantire l'efficienza e la sicurezza nell'erogazione del servizio, si definiscono di seguito i requisiti e gli obblighi delle modalità operative. I mezzi impiegati, comprensivi di caratteristiche tecniche, dotazioni di sicurezza, conformità normativa, manutenzione e sanificazione periodica, personale operativo al riguardo con qualifiche professionali, formazione specifica e gestione delle comunicazioni e responsabilità dell'assistenza degli utenti, gestione e organizzazione del servizio. L'operatore economico affidatario metterà a disposizione dei mezzi immatricolati almeno entro il 2019 con classe Euro 6, con capacità minima di 19-20 posti. Allora, il servizio dovrà essere effettuato da personale qualificato. L'articolazione del servizio sarà come segue. Servizio giornaliero nella fascia oraria dalle 8 alle 22, e servizio notturno nelle giornate di venerdì, sabato e domenica nella fascia oraria dalle 22 alle 1.30. Potenziamento del servizio in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza mediante incremento delle corse e dei mezzi impiegati. Gestione della biglietteria a bordo, comprensiva di emissione, vendita e titoli di viaggio. Organizzazione e gestione della rete di distribuzione e di vendita dei titoli di viaggio. Predisposizione, realizzazione e applicazione di tutti i mezzi impiegati nel banner e nei pannelli informativi recanti la denominazione del servizio e lo stemma del Comune di Muravera. Predisposizione, realizzazione e installazione della cartellonistica verticale lungo il percorso. Predisposizione, stampa e distribuzione di materiale informativo. L'operatore economico affidatario deve rispettare i percorsi e le fermate stabilite dall'amministrazione garantendo puntualità e regolarità delle corse. Il servizio estivo del bus navetta viene istituito con due linee, una linea arancione e una linea notturna. La linea arancione sarà dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 22, la linea notturna dal venerdì alla domenica dalle 22 alle 1.30. L'importo conferito per questo servizio è nella totalità di 45.904.
0: Grazie Assessore Usai, anche qui il parere del revisore è favorevole, vi leggo però le prescrizioni, quindi subordinatamente al recepimento delle rettifiche e delle integrazioni indicate nel presente parere, con particolare riguardo alla durata effettiva del servizio, alla congruità del quadro economico, alla disciplina dei ricavi tariffari e alla prevenzione di sovracompensazioni. L'organo di revisione raccomanda che le integrazioni siano recepite nella relazione e negli atti di affidamento prima dell'avvio del servizio e che il responsabile del procedimento ne dia evidenza nel provvedimento conclusivo. Ci auguriamo che anche questo servizio possa partire quanto prima. Per realizzarlo, insomma, la nostra amministrazione è partita da zero perché non era previsto, diciamo, come servizio quando siamo entrati, e abbiamo appunto chiesto alla responsabile che ci attivassimo, perché effettivamente poi abbiamo avuto richiesta. Una cosa che mi sento di aggiungere rispetto a quello che ha detto l'assessore Boi, sarà molto importante pubblicizzare questo servizio presso le strutture ricettive, perché ci siamo accorti che purtroppo non tutte le strutture ne sono a conoscenza, e quindi dovremo proprio diciamo, attivarci anche noi per promuovere questo servizio e per far sì che i cittadini, ma anche i nostri visitatori, ne possano usufruire. Ci sono interventi? Consigliere Secci?
2: Allora, noi
0: dovremmo proprio diciamo, attivarci anche noi per promuovere questo servizio e per far sì che i cittadini, ma anche i nostri visitatori, ne possano usufruire. Ci sono interventi?

Va veramente promosso e soprattutto anche il bus navetta deve essere riconoscibile, cioè nel senso chi lo vede passare deve sapere che si tratta di un bus turistico che può portare a Muravera o viceversa a Costa Rei o alle nostre spiagge. Quindi passiamo alla votazione. Chi è favorevole? All'unanimità. Per l'immediata eseguibilità? Anche qui all'unanimità. Allora, i punti all'ordine del giorno sono conclusi, volevo però informare sia la minoranza che la cittadinanza che ho firmato il decreto appunto per le deleghe ai consiglieri comunali e quindi volevo approfittare per comunicarvele. Allora, al consigliere Corrado Sanna la delega alla sanità, sport ed eventi enogastronomici. Al consigliere Porco Simone la delega alle politiche giovanili e spettacoli musicali, alla consigliera Madeddu Ilaria delega alle borgate, alla località di Costa Rei e al servizio di igiene urbana, al consigliere Manca Francesco delega alle attività produttive e ai rapporti con le strutture ricettive, alla consigliera capogruppo Murtas Daniela delega al terzo settore, personale e tributi. Alla consigliera Patti Giuseppina, delega alla ricerca e studio di bandi di finanziamento, promozione della salute ed integrazione sociosanitaria. I consiglieri, chiaramente incaricati dello svolgimento di questi compiti di collaborazione nelle predette materie, potranno formulare e presentare alla sindaca sia proposte che soluzioni inerenti ai temi della propria delega. Il Consiglio Comunale è concluso, ringrazio il pubblico presente, i nostri ascoltatori e vi auguro una buona giornata.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, la radio della tua città.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 15 luglio, che apriamo ricordando a tutti i nostri radioascoltatori che nel pomeriggio odierno, alle ore 16, si riunirà in seduta straordinaria il Consiglio Comunale di Villa Pozzo. Durante l'assemblea civica verranno discussi e deliberati i seguenti punti all'ordine del giorno. Punto primo, approvazione verbale seduta precedente. Punto secondo, variazione di bilancio di previsione 2026-2027. Pur di fatto conoscendoli, il Comune di Moravera, oltre alla nomina degli assessori, ha reso noto i nominativi dei consiglieri di maggioranza a cui è stata affidata una delega per l'assolvimento di incarichi specifici. Si tratta di Giuseppina Patti, delegata per la ricerca e studio bandi di finanziamento, promozione della salute, integrazione sociosanitaria, Daniela Murtas, che oltre a essere della capogruppo si occuperà di terzo settore, personale e tributi. Corrado Sanna, che ha la delega per la sanità, sport ed eventi enogastronomici. Francesco Manca, delegato per attività produttive e rapporti con strutture ricettive. Ilaria Madeddu, a cui sono state affidate le borgate, le località di Costa Rei e il servizio di igiene urbana. Infine, Simone Porcu si occuperà di politiche giovanili e spettacoli musicali. Prosegue l'azione della Regione Sardegna a sostegno delle imprese agricole colpite dal ciclone Henry. L'eccezionale ondata di maltempo che tra il 18 gennaio e il mese di febbraio 2026 ha provocato ingenti danni alle aziende dell'isola. Dal 10 luglio è infatti operativa attraverso il portale AGEA SIAN la procedura per la presentazione delle manifestazioni di interesse finalizzate all'accesso agli interventi di sostegno per i danni subiti dalle strutture aziendali agricole. La misura interessa anche le aziende del Sarabus e del Gerei, chiamate ora a presentare la propria istanza entro il termine del 25 luglio 2026, rivolgendosi al centro di assistenza agricola CA, presso il quale è costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. L'apertura della procedura rappresenta il risultato di un articolato percorso istituzionale avviato dalla Regione subito dopo gli eventi calamitosi. Già nei mesi successivi all'emergenza, l'assessorato regionale dell'agricoltura aveva promosso la ricognizione dei danni e richiesto ad AGEA la proroga dei termini per consentire a un numero maggiore di aziende di effettuare le segnalazioni, con l'obiettivo dichiarato di non lasciare escluso alcun imprenditore agricolo avente diritto. Sul piano amministrativo un passaggio fondamentale è stato rappresentato dalla deliberazione della giunta regionale numero 19/3 del 24 aprile 2026, con la quale è stato riconosciuto il carattere di eccezionale avversità atmosferica degli eventi causati dal ciclone Henry ed è stata proposta la declaratoria necessaria per consentire l'accesso agli aiuti previsti dal Fondo di Solidarietà Nazionale. Ai sensi del decreto legislativo 29 marzo del 2024, numero 102, nella deroga introduttiva dell'articolo 9 del decreto legge 27 febbraio del 2026, numero 25. Possono accedere alla misura le imprese agricole attive nella produzione primaria, iscritte alla Camera di Commercio e titolari di fascicolo aziendale, che abbiano subito danni alle strutture ricadenti nei territori delimitati dalla Regione. Per le aziende agricole del Sarabus e del Gerei si tratta quindi di un passaggio decisivo. La presentazione della manifestazione di interesse costituisce infatti il presupposto indispensabile per l'avvio delle verifiche istruttorie e per il successivo accesso ai contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale. Le imprese interessate sono pertanto invitate a completare la procedura entro il termine fissato del 25 luglio 2026, così da non perdere l'opportunità di beneficiare delle misure di sostegno predisposte per favorire la ripresa del comparto agricolo sardo. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerei. Intanto vi ricordiamo che è ancora in corso un avviso di allerta per l'intensa ondata di calore emesso dal Centro Funzionale Decentrato, sezione meteo della Regione Autonoma della Sardegna. Dall'ARPAS giunge la raccomandazione di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua, limitare le attività all'aperto e prestare particolare attenzione agli anziani, bambini e persone fragili. Si invita inoltre a evitare comportamenti che possano favorire l'innesco di incendi. Nel dettaglio delle previsioni, anche quest'oggi la giornata si presenta con bel tempo e sole splendente. I venti soffieranno deboli al mattino e moderati dal pomeriggio, con direzione sud-sud-est. Il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 25 gradi delle minime e i 33 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente Gavino Porco. Ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

È gravità. Un frutto casca a tre piedi, il cielo si mischia all'oceano, c'è chi ha affondato indifeso. La verità è che non si sa proprio nulla dell'universo, dell'unica che mi piace davvero. È divertente.

0: Sono le 12 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: E in moi, vostra musica sadra, Radio La Voce, Sadio Reparau, un bel programma.

0: Saluto a tutti, sì. Sono Luciano Pigliaro. C'è musica, me dar vortas, non fa che t'accelerare in macchina. Ma pensiamo che bella vita nostra è sopra. Andiamo sposa bello.
1: Sono Giuliano Marongio. Se sei in macchina e ci stai ascoltando, ricordati che la musica va forte, ma tu devi andare piano.
2: Sono Maria Luisa Conti. La buona musica ti accompagnerà sempre nei tuoi viaggi, che siano brevi o lunghi. Quindi sii prudente e a preferenza ascolta una canzone in più.

E i moesi o lo hai su diciu de oi. Chi isighi du leprisi, non disighi mancuno. Sperendi che questa trasmissione si sia a Crasia, Radio La Voce si ha ad appuntamento a Crasi, a mezzo di

0: Sono le 13:27.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato.

0: l'acquisto delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
1: Accendi l'emozione. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama.
2: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 13 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 14. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Signore e signori, buongiorno, è il vostro Mario che parla. Volevo salutarvi e darvi il benvenuto a bordo di questo nuovo appuntamento con il programma Italia Hit Parade, sulle magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce. Vi auguro di trascorrere i prossimi minuti in beata tranquillità e di godere della top 10 dei nostri migliori artisti italiani. Per qualsiasi ulteriore info potete chiedere anche al mio assistente, la regia Michele. Buon ascolto a tutti. E dopo questa introduzione quasi da aeroporto, torniamo con i piedi per terra e soprattutto andiamo a scoprire la prima notizia di questa settimana, ovvero sia l'uscita da parte di Serena Brancale con l'album Sacro. E avremo modo tra poco di scoprire chi entra nella top 10 dell'Italia Hit Parade, classifica dal 13 al 19 luglio 2026. Decima posizione, scende di un posto a Risa. L'album si intitola Fotomosse, ci ascoltiamo il brano che abbiamo avuto modo di ascoltare per la prima volta la settimana scorsa, dal titolo Amore Universale.

Fernando ha detto così che Serena Brancali dopo alcune settimane esce dalla top 10 e questo naturalmente significa una new entry. Alla nona posizione abbiamo Biagio Antonacci. Per lui, pensate, il 17° album in studio, dal titolo Mustang, ci ascoltiamo il brano che sta andando in rotazione da alcune settimane, ovvero sia You and Me.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 13 al 19 luglio 2026. Posizione numero 7, era new entry la settimana scorsa, parliamo di J-Ax. Con Italia Starter Park ci ascoltiamo EPIO.

siamo così giunti a metà classifica, dove troviamo Francesca Michielin che guadagna un posto rispetto alla settimana scorsa. Anche in questo caso nuovo album per lei dal titolo Magia Bianca. Ci ascoltiamo il singolo apripista Strega Comanda.

alla quarta posizione ritroviamo Samurai J. Dall'album Amatore abbiamo il piacere di ascoltare un nuovo singolo in collaborazione con Federica Abate e Vito Salamanca dal titolo Prigione.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 13 al 19 luglio 2026. Ed ora le tre posizioni più importanti. Andiamo a scoprire la posizione numero 3, dove scivola di un posto Tiziano Ferro. Dall'album Sono Grande, anche in questo caso un nuovo singolo dal titolo Ti Sognai.
2: Con permesso, ma si è fatto tardi, quindi parlo a te, tanto so che ascolti. Da lontano, mentre mi allontano, ti saluto con la mano. Come stai, ti chiedo mentre corro. Staccato tardi, oggi dal lavoro. Stai con me che fuori si congela.

0: chiedo anche se è tardi. Questa notte eterna, questa notte è un dramma. Da lontano ti saluto con la mano, mamma.
1: Un'altra sorpresa di giornata è la seconda posizione, perché perde dopo ben 5 settimane al primo posto Madame, la leadership dell'Italia in 40. Anche per lei un ultimo lavoro discografico dal titolo Disincanto, e ci ascoltiamo il singolo che abbiamo avuto modo di apprezzare in queste settimane dal titolo Mama non mama.

Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo un riepilogo iniziando alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato Arisa con l'album Foto Mosse. Nona posizione, New Entry, Biagio Antonacci con l'album Mustang. Ottava posizione per Blanco con l'album Ma. Settimo posto per J-Ax, Italia Starter Park. Sesta posizione per Dito nella Piaga con Miss Italia. Quinto posto per Francesca Michielin e il suo Magia Bianca. Quarta posizione per Samurai J con l'album Amatore. Terzo posto per Tiziano Ferro con Sono un Grande. Seconda posizione per Madame con l'album Disincanto. E alla prima posizione scala di ben due posti e conquista la leadership dell'Italia Hit Parade. Ultimo, Il giorno che aspettavo. Questo è il titolo del suo ultimo lavoro discografico. Ci ascoltiamo il brano Acquario.

0: migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così ultimo per la prima settimana alla prima posizione dell'Italia Hit Parade. Questa è la classifica dal 13 al 19 luglio 2026. Siamo arrivati alla conclusione. L'augurio è che rimaniate con le nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce in compagnia con il nostro palinsesto musicale. È veramente tutto, un grosso ciao e buon'estate a tutti da parte mia, ovvero sia da Mario, e altrettanto grande il saluto del nostro Michele che cura la regia del programma. Ciao, alla prossima!

0: Informazione,
1: informazione,
0: news, informazione, locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 15 luglio, che apriamo ricordando a tutti i nostri radioascoltatori che nel pomeriggio odierno, alle ore 16, si riunirà in seduta straordinaria il Consiglio Comunale di Villa Pozzo. Durante l'assemblea civica verranno discussi e deliberati i seguenti punti all'ordine del giorno. Punto primo, approvazioni verbali, seduta precedente. Punto secondo, variazione di bilancio di previsione 2026-2027. Pur di fatto conoscendoli, il Comune di Moravera, oltre alla nomina degli assessori, ha reso noto i nominativi dei consiglieri di maggioranza a cui è stata affidata una delega per l'assolvimento di incarichi specifici. Si tratta di Giuseppina Patti, delegata per la ricerca e studio bandi di finanziamento, promozione della salute, integrazione sociosanitaria, Daniela Murtas, che oltre a essere della capogruppo si occuperà di terzo settore, personale e tributi. Corrado Sanna, che ha la delega per la sanità, sport ed eventi enogastronomici. Francesco Manca, delegato per attività produttive e rapporti con strutture ricettive. Ilaria Madeddu, a cui sono state affidate le borgate, le località di Costa Rei e il servizio di igiene urbana. Infine Simone Porcu si occuperà di politiche giovanili e spettacoli musicali. Prosegue l'azione della Regione Sardegna a sostegno delle imprese agricole colpite dal ciclone Henry. L'eccezionale ondata di maltempo che tra il 18 gennaio e il mese di febbraio 2026 ha provocato ingenti danni alle aziende dell'isola. Dal 10 luglio è infatti operativa attraverso il portale AGEA SIAN la procedura per la presentazione delle manifestazioni di interesse finalizzate all'accesso agli interventi di sostegno per i danni subiti dalle strutture aziendali agricole. La misura interessa anche le aziende del Sarabus e del Gerei, chiamate ora a presentare la propria istanza entro il termine del 25 luglio 2026, rivolgendosi al centro di assistenza agricola CA, presso il quale è costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. L'apertura della procedura rappresenta il risultato di un articolato percorso istituzionale avviato dalla Regione subito dopo gli eventi calamitosi. Già nei mesi successivi all'emergenza, l'assessorato regionale dell'agricoltura aveva promosso la ricognizione dei danni e richiesto ad AGEA la proroga dei termini per consentire a un numero maggiore di aziende di effettuare le segnalazioni, con l'obiettivo dichiarato di non lasciare escluso alcun imprenditore agricolo avente diritto. Sul piano amministrativo un passaggio fondamentale è stato rappresentato dalla deliberazione della Giunta regionale numero 19/3 del 24 aprile 2026, con la quale è stato riconosciuto il carattere di eccezionale avversità atmosferica degli eventi causati dal ciclone Henry ed è stata proposta la declaratoria necessaria per consentire l'accesso agli aiuti previsti dal Fondo di Solidarietà Nazionale. Ai sensi del decreto legislativo 29 marzo del 2024, numero 102, nella deroga introduttiva dell'articolo 9 del decreto legge 27 febbraio del 2026, numero 25. Possono accedere alla misura le imprese agricole attive nella produzione primaria, iscritte alla Camera di Commercio e titolari di fascicolo aziendale, che abbiano subito danni alle strutture ricadenti nei territori delimitati dalla Regione. Per le aziende agricole del Sarabus e del Gerei si tratta quindi di un passaggio decisivo. La presentazione della manifestazione di interesse costituisce infatti il presupposto indispensabile per l'avvio delle verifiche istruttorie e per il successivo accesso ai contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale. Le imprese interessate sono pertanto invitate a completare la procedura entro il termine fissato del 25 luglio 2026, così da non perdere l'opportunità di beneficiare delle misure di sostegno predisposte per favorire la ripresa del comparto agricolo sardo. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerei. Intanto vi ricordiamo che è ancora in corso un avviso di allerta per l'intensa ondata di calore emesso dal Centro Funzionale Decentrato, sezione meteo della Regione Autonoma della Sardegna. Dall'ARPAS giunge la raccomandazione di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua, limitare le attività all'aperto e prestare particolare attenzione agli anziani, bambini e persone fragili. Si invita inoltre a evitare comportamenti che possano favorire l'innesco di incendi. Nel dettaglio delle previsioni, anche quest'oggi la giornata si presenta con bel tempo e sole splendente. I venti soffieranno deboli al mattino e moderati dal pomeriggio, con direzione sud-sud-est. Il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 25 gradi delle minime e i 33 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente Gavino Porco. Ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione, informazione, news, informazione locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
1: Sono le 14 e 49 minuti.
4: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
6: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
7: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 15 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 15 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
2: Informazione,
3: informazione,
2: news, informazione, locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.
5: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 15 luglio, che apriamo ricordando a tutti i nostri radioascoltatori che nel pomeriggio odierno alle ore 16 si riunirà in seduta straordinaria il Consiglio Comunale di Villa Puzzu. Durante l'assemblea civica verranno discussi e deliberati i seguenti punti all'ordine del giorno. Punto primo, approvazioni verbali seduta precedente. Punto secondo, variazione di bilancio di previsione 2026-2027. Pur di fatto conoscendoli, il Comune di Moravera, oltre alla nomina degli assessori, ha reso noto i nominativi dei consiglieri di maggioranza a cui è stata affidata una delega per l'assolvimento di incarichi specifici. Si tratta di Giuseppina Patti, delegata per la ricerca e studio bandi di finanziamento, promozione della salute, integrazione sociosanitaria, Daniela Murtas, che oltre ad essere della capogruppo si occuperà di terzo settore, personale e tributi. Corrado Sanna, che ha la delega per la sanità, sport ed eventi enogastronomici. Francesco Manca, delegato per attività produttive e rapporti con strutture ricettive. Ilaria Madeddu, a cui sono state affidate le borgate, la località di Costa Rei e il servizio di igiene urbana. Infine Simone Porcu si occuperà di politiche giovanili e spettacoli musicali. Prosegue l'azione della Regione Sardegna a sostegno delle imprese agricole colpite dal ciclone Henry. L'eccezionale ondata di maltempo che tra il 18 gennaio e il mese di febbraio 2026 ha provocato ingenti danni alle aziende dell'isola. Dal 10 luglio è infatti operativa attraverso il portale AGEA SIAN la procedura per la presentazione delle manifestazioni di interesse finalizzate all'accesso agli interventi di sostegno per i danni subiti dalle strutture aziendali agricole. La misura interessa anche le aziende del Sarabus e del Gerei, chiamate ora a presentare la propria istanza entro il termine del 25 luglio 2026, rivolgendosi al centro di assistenza agricola CAA, presso il quale è costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. L'apertura della procedura rappresenta il risultato di un articolato percorso istituzionale avviato dalla Regione subito dopo gli eventi calamitosi. Già nei mesi successivi all'emergenza, l'assessorato regionale dell'agricoltura aveva promosso la ricognizione dei danni e richiesto ad AGEA la proroga dei termini per consentire a un numero maggiore di aziende di effettuare le segnalazioni, con l'obiettivo dichiarato di non lasciare escluso alcun imprenditore agricolo avente diritto. Sul piano amministrativo un passaggio fondamentale è stato rappresentato dalla deliberazione della giunta regionale numero 19/3 del 24 aprile 2026, con la quale è stato riconosciuto il carattere di eccezionale avversità atmosferica degli eventi causati dal ciclone Henry ed è stata proposta la declaratoria necessaria per consentire l'accesso agli aiuti previsti dal Fondo di Solidarietà Nazionale, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo del 2024, numero 102, nella deroga introduttiva dell'articolo 9 del decreto legge 27 febbraio del 2026, numero 25. Possono accedere alla misura le imprese agricole attive nella produzione primaria, iscritte alla Camera di Commercio e titolari di fascicolo aziendale, che abbiano subito danni alle strutture ricadenti nei territori delimitati dalla regione. Per le aziende agricole del Sarabus e del Gerei si tratta quindi di un passaggio decisivo. La presentazione della manifestazione di interesse costituisce infatti il presupposto indispensabile per l'avvio delle verifiche istruttorie e per il successivo accesso ai contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale. Le imprese interessate sono pertanto invitate a completare la procedura entro il termine fissato del 25 luglio 2026, così da non perdere l'opportunità di beneficiare delle misure di sostegno predisposte per favorire la ripresa del comparto agricolo sardo. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerei. Intanto vi ricordiamo che è ancora in corso un avviso di allerta per l'intensa ondata di calore emesso dal Centro Funzionale Decentrato, sezione meteo della Regione Autonoma della Sardegna. Dall'ARPAS giunge la raccomandazione di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua, limitare le attività all'aperto e prestare particolare attenzione agli anziani, bambini e persone fragili. Si invita inoltre a evitare comportamenti che possano favorire l'innesco di incendi. Nel dettaglio delle previsioni, anche quest'oggi la giornata si presenta con bel tempo e sole splendente. I venti soffieranno deboli al mattino e moderati nel pomeriggio con direzione sud-sud-est. Il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 25 gradi delle minime e i 33 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente Gavino Porco. Ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
2: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 17.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Ti aspetti? Chiama!

bene amici, 17:05 minuti, siamo pronti per partire. Tutti a bordo, la nostra nave carica di musica sta per prendere largo. Tanti successi italiani, internazionale dance, la musica di oggi, di ieri, di domani, tante novità discografiche e le vostre canzoni preferite con dediche, saluti, auguri. Il tutto grazie all'invio dei messaggini WhatsApp che ci invierete durante il nostro live, durante la diretta, al 346 12 72 406. Pronti per partire? Saluto tutto il pubblico che ci segue sempre con tanto affetto anche d'estate, insomma viaggiamo insieme anche nella stagione calda, ma che dico calda, caldissima. E allora partiamo subito con il primo brano in programma, primo disco richiesta di oggi, Francesco Gabbani con la sua hit Summer Funk.

grande successo di Francesco Gabbani, Summer Funk, in quest'estate. Intanto volevo ricordarvi questo appuntamento per quanto riguarda l'estate muravarese 2026, voce e sapore di quartiere, musica live, degustazione di street food, Muravera, mercoledì 15 luglio, quindi oggi dalle 21.30, piazza Santa Lucia. Va bene, continuiamo con la musica, con i The Colors, c'è questo brano che è stato richiesto da un'amica ascoltatrice, alla quale mando un saluto e un grazie, Rolling Stones, The Colors.

Rolling Stones, The Colors, qui al programma Dediche Richieste. Intanto saluto l'amica ascoltatrice che l'aveva richiesta al 346 12 72 406. Va bene, ancora musica, mettiamo da parte quella italiana per ascoltare questo grande artista, Jason Derulo, con Sexy For Me. I just love to say it.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

musica dell'estate 2026 qui al programma Dediche Richieste in vostra compagnia. Intanto un saluto grande a tutto il pubblico che sta seguendo il programma dalla radio, dai 96.8, in streaming, dall'app, in DAB. Grazie per essere insieme a me e insieme ovviamente a tanta buona musica, i successi dell'estate e non solo. Tu cosa fai questa sera? Era il titolo della canzone che ci siamo appena ascoltati e la voce era quella di Noemi. Samurai J, anche lui il grande protagonista di quest'estate con questo nuovo brano di grande successo, Flamenco Paranoia.

Volevo ricordarvi anche il Muravera Wine Food a partire dalle 19, la via Roma diventerà un percorso del gusto dove il vino incontrerà i prodotti della tradizione, quindi non mancate il prossimo 17 luglio a Muravera, Muravera Wine Food. Samurai J qui al programma Dediche Richieste, grande protagonista dell'estate 2026 con Flamenco Paranoia. Questo è il nuovo di Madonna.

sulle note di questo nuovo singolo di Madonna, un saluto anche degli amici che non mancano mai all'ascolto, quindi è doveroso un ciao grande a Roma.

preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070. E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346

Ritmo country anche in questo nuovo singolo di J-Ax EPIO, però anche no, questo è il titolo al completo di questa nuova hit che stiamo lanciando ormai da qualche puntata. Oggi uno dei vostri dischi richiesta, 346-1272-406, amici, questo il numero da digitare per partecipare al programma ed essere voi i protagonisti principali di questa trasmissione. Grazie intanto a tutto il pubblico che ci sta seguendo dalla radio e non solo. 17:28, continua in diretta il nostro spazio dedicato richieste con il brano di Saif.

da dedicare. Gianni e la sua simpatia. Radio La Voce. Tutta la musica italiana, le canzoni internazionali e i dischi da ballare con contorno di battute e allegria.

Shakira, Burna Boy, dai dai. Ho saputo che aspetta questo momento, questo spazio dance per ballare, quindi adesso la farò ballare alla grande, insieme alla mamma ovviamente, con un grande successo di Luis Fonsi, Daddy Yankee, Despacito, questa nuova versione remix, estate 2026. Va bene, allora per la piccola fan Giulia,

la vedo la mia piccola fan, la piccola fan del programma Dediche Richieste, Giulia, che si è divertita a ballare con il ritmo di questo disco Despacito.

E così abbiamo lanciato anche questo bel disco dance di Tiesto, Beautiful Places. Altro disco in arrivo, un altro disco dance richiesto da voi che state seguendo il programma. Somebody's Magic, Christian Marc.

0: Bene, questa era la nuova hit dance di Christian Marchi, Summer is Magic.
1: Tu sabes che cos'è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me me gusta quando la mamita hace

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici, alle 17.55 ci siamo ascoltati anche questo brano dal titolo Rum e Cioccolata, Delia Fiat 131, le voci che abbiamo appena ascoltato in questo brano. Va bene, continuiamo con la musica, una voce internazionale, quella di Bruno Mars. On My Soul.

dito nella piaga, Businessman, nuovo singolo qui al programma Dediche Richieste. Ancora spazio per ricevere i vostri messaggi in WhatsApp con dischi da ascoltare, da ballare, da dedicare, con saluti, auguri qualora ci fossero amici o parenti da festeggiare. 346 12 72 406. Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, questa hit che sta riscuotendo grande, grande successo, come ha riscosso grande successo ancora oggi, viene richiesta qui al programma Dediche Richieste, la canzone di Annalisa, Esibizionista, eccola qui in arrivo, Silvana che l'ha richiesta, la dedica a Cristina Stefania Gianni, allora Annalisa con Esibizionista.

ancora oggi gettonatissima questa hit, uno dei grandi successi di Annalisa, esibizionista, quest'oggi dedicata a Cristina, Stefania, a Gianni. Da Silvana un saluto a Cristina, Stefania e a Silvana e anche a Gianni, salutiamo. Va bene, continuiamo con il prossimo disco, siamo quasi entrati nel gran finale del nostro programma, in arrivo anche questo nuovo singolo di Benson Boone.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Si intitola Quando dorme la città, la nuova canzone, il nuovo singolo di Ultimo, che Ultimo non è mai, sempre primo, anche nei suoi concerti. Beh, uno dei suoi ultimi successi dal vivo, con più di 250.000 paganti, veramente un grande successo il suo tour che continua. Intanto noi continuiamo con la musica e ci ascoltiamo la nuova di Blanco, Los Angeles. Vado.

Los Angeles, questo è il titolo della nuova canzone di Blanco che stiamo lanciando ormai da qualche settimana. Oggi uno dei vostri dischi richiesta, intanto ne arrivo gli U2 con Street of Dreams.

Woman insieme a Ira Star in questo gran finale dedicato al ritmo. Ancora una manciata di minuti con i quali stare insieme, ascoltare buona musica, richiederci ancora i vostri dischi in richiesta, lanciare dediche, saluti e auguri. Beveresha, New Religion.

Bene amici, con il prossimo Gianni vi saluto e vi dà appuntamento alla prossima. Si parte alle 17.05 nel pomeriggio di Radio La Voce, nell'estate in musica con Gianni e voi all'altra parte. Grazie ancora a tutti voi che avete seguito la diretta radio, ma anche gli amici che hanno seguito in streaming dall'app, in dub, grazie ancora. Alla prossima, vi lascio con questo bel disco dance. Intanto abbiamo ascoltato Pebreche con New Religion.

0: Sono le 18 e 36 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

curarte io, che mi metti e

Signore, datelo uomini, Dio vi ama, datelo uomini, Dio è con voi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Oggi la Chiesa celebra la memoria di San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa, uno dei primi compagni di San Francesco, che di quelli che hanno studiato, che hanno dato anche la formazione ai primi frati, un uomo di cultura importante anche nella storia francescana, soprattutto c'è stata la diversificazione e distinzione tra i frati, tra i conventuali, i minori. Ecco, lui ha messo per iscritto un po' la storia di San Francesco per salvare il carisma, aiutato in questo. Poi è morto durante il concilio di Lione, lui era un cardinale giovane, ma è venuto a mancare, dando la vita proprio per la Chiesa. Chiediamo la sua intercessione che ci aiuti ad amare il Signore come lui l'ha amato. Perché oggi vogliamo ricordare in modo particolare i nostri familiari, le persone che ci hanno chiesto un ricordo e una preghiera per la situazione che vivono di malattia, di sofferenza o di difficoltà. Oggi ho ricevuto la notizia di un papà che è a Roma, un giovane papà che d'improvviso è stato male, pare che abbia problemi grossi, severi alla aorta, papà di due bambini, adesso in rianimazione, sperano di poterlo aiutare e salvare. È uno dei casi, no? Ma sappiamo che anche qui a Muravera abbiamo varie famiglie che stanno vivendo una situazione di dolore e di preoccupazione. Così li affidiamo oggi al Signore, perché il Signore provveda, gli aiuti e dia salute a chi ha bisogno della salute. Chiediamo perdono al Signore delle nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Dio Onnipotente, concedi a noi che celebriamo la nascita al cielo del Santo Vescovo Bonaventura di essere illuminati dalla sua eminente sapienza e di imitare il suo serafico ardore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: O Assiria, verga del mio furore, bastone del mio sdegno, contro una nazione empia io la mando e la dirigo contro un popolo con cui sono in collera, perché lo saccheggi, lo depredi e lo calpesti come fango di strada. Essa però non pensa così, e così non giudica il suo cuore, ma vuole distruggere e annientare non poche nazioni. Poiché adesso, con la forza della mia mano ho agito, e con la mia sapienza, perché sono intelligente, ho rimosso i confini dei popoli e ho saccheggiato i loro tesori. Ho abbattuto come un eroe coloro che sedevano sul trono. La mia mano ha scovato come in un nido la ricchezza dei popoli. Come si raccolgono le uova abbandonate, così ho raccolto tutta la terra. Non vi fu battuto d'ala e neppure becco aperto o figolio. Può forse vantarsi la scure contro chi se ne serve per tagliare, o la sega di superbirsi contro chi la maneggia? Come se un bastone volesse brandire chi lo impugna e una verga sollevare ciò che non è di legno. Perciò il Signore, Dio degli eserciti, manderà una peste contro le sue più valide milizie. Sotto ciò che è sua gloria arderà un incendio come incendio di fuoco. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Il Signore non respinge il suo popolo.
1: Il Signore non respinge il suo popolo.
0: Calpestano il suo popolo, Signore. Opprimono la sua eredità. Uccidono la vedova e il forestiero. Massacrano gli orfani. Il Signore non respinge il suo popolo. Dicono: il Signore non vede. Il Dio di Giacobbe non intende. Intendete, ignoranti del popolo. Stolti, quando diventerete saggi? Il Signore non respinge il suo popolo. Chi ha formato l'orecchio, forse non sente. Chi ha plasmato l'occhio, forse non vede. Colui che castiga le genti, forse non punisce. Lui che insegna all'uomo il sapere. Il Signore non respinge il suo popolo, poiché il Signore non respinge il suo popolo e non abbandona la sua eredità. Il giudizio ritornerà a essere giusto e lo seguiranno tutti i retti di cuore. Il Signore non respinge il suo popolo.

dolore, Padre, dolore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Alleluia!

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Parola del Signore. E lodato Gesù Cristo. Anche oggi la parola ci aiuta così a contemplare l'amore di Dio per noi, a rinnovarci nel suo amore misericordioso. Oggi mi sono fermato in particolare leggendo il profeta Isaia, cercando di entrare in questa parola, perché è una parola abbastanza dura, diretta, che il profeta dirige al popolo, ma dirige soprattutto alla potenza di quel tempo che era la Assiria. E mi pare come ci aiuta a guardare la situazione che viviamo oggi, per viverla con fede e cercando di cogliervi la presenza del Signore in ciò che stiamo vivendo. In fondo il profeta Isaia aiuta il popolo nella sua predicazione a convertirsi, a tornare a Dio e anche a dare uno sguardo nella sua storia per leggere la presenza del popolo, dell'amore di Dio per loro. Il popolo della Siria, al tempo di Isaia, era una potenza che occupava, invadeva, prendeva a volte schiavi, imponendo le proprie leggi e tradizioni. Sappiamo che nella storia della salvezza il Signore, molte volte, attraverso i fatti storici, ha operato e aiutato il popolo a convertirsi. Pensiamo al tempo della esportazione del popolo in Babilonia, no? Il re Ciro li fa tornare, che era un re pagano, no? Attraverso anche queste persone che non erano del popolo di Israele, attraverso il re o i fatti, il Signore agisce. Qui parla proprio dell'Assiria, che aveva invaso tutti i territori, le nazioni di quel tempo, e che anche nella sofferenza il Signore si è reso presente per aiutare il popolo a prendere coscienza della propria fragilità e della necessità di tornare al Signore. Però qui Isaia fa un rimprovero al potere degli Assiri. Perché? Perché agiscono, Dio li usa come strumento, però alla fine il popolo di Assiria dice: sono io il potente, non è Dio che mi ha usato, non è opera di Dio, no? O Assiria, verga del mio furore, dice il Signore, no? Bastone del mio sdegno, contro una nazione empia io la mando e la dirigo contro un popolo con cui sono in collera. Essa però, la Siria, non pensa così, non pensa che dipende da Dio, che tutto deve fare riferimento al Signore, così non giudica il suo cuore, ma la Siria vuole distruggere, annientare non poche nazioni. Perché ha detto: con la forza della mia mano ho agito, con la mia sapienza, perché sono intelligente, ho rimosso i confini dei popoli, ho saccheggiato i loro tesori, ho abbattuto come un eroe. E la Siria, questo popolo potente che, vedendo la propria potenza e forza, pensa di essere autosufficiente. Io mi arrangio senza Dio, e agisce distruggendo, no? Quindi desiderando il potere, desiderando occupare, desiderando assoggettare i popoli a sé. E Dio rimprovera questo, no? Perché Dio viene messo da parte. Se noi pensiamo a quello che succede oggi, no? Dov'è il Signore? Molte volte anche nei fatti della nostra storia, anche quei fatti mondiali, tu cogli che l'uomo agisce per proprio interesse, con la propria forza, col proprio egoismo.
sta a pensare al bene degli altri, perché se pensasse che tutto dipende da Dio, anche quello che io ricevo cambia l'atteggiamento, no? Qui fa l'esempio Isaia della scure, no? Può vantarsi la scure contro chi se ne serve per tagliare, cioè chi comanda non è la scure, e se io ce l'ho in mano, no? Il bastone non agisce contro di me perché sono io che lo gestisco, no? Mentre invece uno pensa di essere potente, autosufficiente, di decidere della propria vita come vuole. E il Salmo mi pare molto bello quello che abbiamo pregato, perché ci aiuta a tornare al cuore del messaggio del profeta, no? Il Signore non respinge il suo popolo. In tutta questa situazione, anche di dolore, di sofferenza, il Signore è sempre presente e vuole il bene del suo popolo, si preoccupa, ci mette la faccia e anche interviene con chi fa soffrire il popolo. Il Signore non respinge il suo popolo. È la misericordia del Signore che agisce nella storia. E ci aiuta la parola di oggi davvero a invocare il Signore della storia, perché illumini coloro che possono mettere pace, giustizia, possono aiutare i fratelli a crescere nel benessere e nella pace, no? Tocchi i cuori, illumini le menti. E il Vangelo ci mostra proprio come questo amore di Dio, questo Dio che accompagna il popolo, Dio che non si dimentica il popolo, in Gesù diventa la rivelazione, la manifestazione, perché ciò che chi sta a cuore a Dio sono i piccoli, no? Questo discorso che Gesù fa, e lo fa davanti, l'abbiamo letto qualche giorno fa, lo fa davanti ai poveri che seguono Gesù, davanti a coloro che sono emarginati, che vogliono ascoltare la parola, che non hanno, come dire, resistenze davanti al messaggio del Signore. I farisei e gli scribi che conoscono la legge, che praticano la legge, giudicano, si chiudono, non accolgono Gesù, i poveri l'accolgono. E questo è il requisito che Dio chiede perché si manifesti. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti, le hai rivelate ai piccoli, no? Gesù parla e loda il Signore del cielo e della terra, quindi qualcosa di universale, di grande, che però si rivela a coloro che sono piccoli, a quelli che si sentono fragili, a quelli che sanno che non ho in mano la mia vita, ma dipende dal Signore, no? Tutto il contrario di quello che diceva Isaia, no? Alla Siria, tu sei onnipotente, ma arrangio, faccio, perché sono intelligente. E quei piccoli sono coloro che riconoscono la propria fragilità e con umiltà si mettono alla presenza del Signore chiedendo il suo aiuto, il suo soccorso. A loro il Signore si manifesta. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, nessuno conosce il Figlio se non il Padre, nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. E Gesù lo stava rivelando a quelli che lo seguivano, ai discepoli, agli emarginati, ai malati, alle vedove, agli orfani, ai malati, a coloro che non ponevano una resistenza o una chiusura del cuore, ma si aprivano. E per noi anche questo è un invito che ci aiuta a metterci nelle mani del Signore, a fidarci di Lui, sapere che il Signore è fedele nel suo amore, ci accompagna e con umiltà e mitezza vogliamo davvero aprire il nostro cuore al Signore che ci parla attraverso i fatti, attraverso le situazioni e ci indica il cammino per avere la pienezza della vita e per fare un'esperienza del suo amore veramente come Dio vuole, rendendoci partecipi della sua gloria e della sua vita. Continuiamo a ringraziare il Signore per questo amore, anche per questa parola che ci aiuta, come dire, a leggere i fatti, a guardarli con lo sguardo di Dio, non per giudicare ma per pregare, no? La nostra risposta alla guerra è la pace, la nostra risposta all'odio è il perdono, no? E come cristiani siamo chiamati oggigiorno ad essere costruttori di pace, portatori di perdono, soprattutto agire con la nostra preghiera, facendo il bene giorno per giorno, offrendo il nostro sacrificio come offerta che Dio gradisce, che lo facciamo con tutto il cuore, per il bene dell'umanità. Ricontinuiamo qui a pregare insieme.

benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Alla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna.

benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Amen.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Sia a te gradito, Dio, il sacrificio che ti offriamo con gioia nella memoria di San Bonaventura, che ci ha insegnato a offrirti tutta la nostra vita in un unico canto di lode, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Cristo, Signore nostro, vuole la sua Chiesa sale della terra, luce del mondo, città posta sul monte, perché tutti possano arrivare alla conoscenza della verità ed essere salvati. Per realizzare questa missione tra le genti, hai suscitato nel tuo popolo San Bonaventura e gli hai donato una profonda conoscenza dei divini misteri, perché con la sapienza da te ispirata fosse lampada di vivo fulgore, a gloria del tuo nome. Illuminati dalla sua dottrina e dalla sua testimonianza, con animo grato e gioioso, ci uniamo ai cori celesti per cantare senza fine l'inno della tua lode.
1: Santo, santo, santo.

benedetto colui che è il nome del Signore.

veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, dati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia.

ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli il peccato, dona a noi la pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Il Signore non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò

Figlio eterno e santo, uomo come noi, molto bene.

richiamo. O Signore, che ci ha nutriti di Cristo, pane vivo, nella memoria di San Bonaventura, formaci alla scuola del Vangelo, perché conosciamo la tua verità e la viviamo nella carità fraterna, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace.

cielo aiuti, pace fra noi, fratelli.

0: abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.
1: Sono le 19 e 37 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Radio La Voce.
1: Discorsi sull'umanità, ne sento di tutti i tipi, ma non siamo umani, siamo scimmie a volte imbevestiti, figli senza valori, ma molto ben istruiti, vomitati da un sistema che da tempo ci ha inghiottiti. Qui per diventare grande ti serve davvero poco, basta non finire dentro il girone degli invertiti, passare metà del tempo a sputare su chi è diverso, per poi nel tempo libero andare coi travestiti. È la mia nazione che pesa sulle mie scelte, gridando rivoluzione, ma con le braccia conserte. Ora che il beneficio lascia spazio al benestare, capisco quanto è avvilente morire senza lottare. Nessun istinto di fuga, solo un trascinarsi gli uni sugli altri dentro una sovrappopolata cisterna.

0: propaganda nei messaggi insoliti. Non ho il carisma e l'autostima dei tuoi personaggi scomodi. Sono finto quanto te, sono falso quanto te. Sono l'ultimo degli stronzi e il primo degli ipocriti.
1: Se Dio ci ha fatto a sua somiglianza, non credere nel suo sguardo, perché è lui che ci ha insegnato a saper piangere a comando. E dove c'è sofferenza c'è sempre dietro un guadagno. E se Dio non esistesse, beh, dovrebbero inventarlo. E anche se non siamo realmente dietro le sbarre, questo mondo è una prigione con la cella un po' più grande. E prendere frasi fatte, ficcarcele dentro un testo, è il modo più intelligente per dire ciò che non penso. E se il mondo ti esclude, ti chiudi nel tuo universo, ma nulla ti gira intorno se giri intorno a te stesso.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 20 e 37 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: risalerà. Sono le 22 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 22 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Rock you.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: oggi ti parlo così.
1: Zitto per zitto significa segreto, dritto per dritto un concetto concreto. Se vedi tutto fermo, confermo, sorpreso, il tempo è sospeso.

0: Sono le 23 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

io sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato, l'importante è avere in mano la situazione.

sulla strada, quando passa la necessità di andare, quando è ora e ora e ora di partire, e non puoi, non puoi, non puoi più rimandare.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Pure players, pure players.